riguarda in svista lei e guarda in visderei. Lei guarda in svista lei e guarda in visderei. Ai na varsta svista lei, give swasta in visderei. Ai na varsta.